buongiorno, questo è Radio Colazione, l'emissione la più importante e meravigliosa del mondo. A capire!